0: buena sintonía desde la Mena 2. Quiero mandar un saludito para el taller de costura de Silvia Ana Luisa.
1: Buenas tardes, Radio La Única. Un saludo allá en Sama para el Teodoro, que están a pulca mella allá en Calzado.
2: Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile,